0: specific person as they migrate from place to place and from mouth to mouth. Location Series by Alessandro Bosetti.
1: Qui.
2: Qui.
3: Qui.
4: Chi mo.
5: Qui.
6: Qui chi mo.
7: Chi mo è qui.
8: Chi mo.
9: Qui.
10: Ici.
11: Ici.
12: Qui.
2: Qui.
1: Qui.
12: Qui.
8: Qui.
9: Qui.
2: Qui.
6: Qui.
10: Qui.
11: Qui.
12: Qui.
9: Qui.
8: A chi.
9: Qui.
12: Qui.
2: Qui.
8: Qui.
2: Qui.
8: Qui.
2: Tu.
8: Qui.
4: Qui.
12: Qui.
4: Qui.
12: Qui.
1: Ananchi.
2: Ici.
12: Ici.
11: Ici.
2: Ici.
4: Ici.
6: Ici.
2: Ici.
12: Ici.
9: Ici.
1: Ici.
12: Ici.
2: Ici.
11: Ici.
8: Anna.
11: Riz.
12: Ici.
1: A qui. Ici.
2: Qui.
9: Ici.
12: Ici.
9: Ici.
12: Ici.
1: Ici.
2: Ici.
12: Ici.
8: Ici.
1: Ici.
2: Ici.
8: Hi.
11: Ben ici.
12: Ici.
1: Ici.
2: Ici.
9: Ici.
8: Har.
2: Ici.
12: Ici.
1: Ici.
2: Ici.
8: Ici.
12: Ici.
11: Oui, ici.
2: Vegi.
4: Anna. Ici.
9: Veginia.
12: Ici.
11: Ici.
4: Here.
2: Ici.
8: Ici.
9: Ici.
2: Lehna.
1: Ici.
4: Ici.
2: Ici.
8: Ici.
1: Ici.
2: Ici.
1: Ici.
4: Ici.
2: Ici.
12: Ici.
2: Ici. Qui.
11: Yaha.
2: Ici.
12: Ici.
2: Ici.
1: Ici.
2: Ici.
8: Ici.
2: Lici.
1: Ici.
4: Ici.
11: Ici.
2: Qui.
11: Qui.
12: Ici.
11: Una.
7: Aranihna.
9: Aranihna.
4: Ici.
2: Ici.
8: Edo.
9: Edo.
8: Edo.
12: Ici.
1: Ati.
2: Che.
1: Ici.
2: Ici.
1: Ici.
2: Ici.
8: Ici.
2: Ici.
8: Ici.
2: This.
9: Yes.
12: Una.
2: Ici.
1: Ici.
12: Ici.
2: Ici.
1: Agi.
2: Agi.
12: Agi.
2: Ici.
8: Ici.
1: Ici.
7: Ici. Aki.
11: Ici.
12: Ici.
2: À qui?
1: Ici.
4: Ici.
11: Ici.
12: Ici.
11: Ici.
1: Ici. Ya.
12: Ici.
9: Ici.
12: Ici.
11: Ici. À qui?
2: Ici.
1: Ici.
12: Ici.
2: Ici.
12: Ici.
7: Ancha. Here.
11: Ici.
2: Ici.
9: Here. Ici.
12: Ici.
2: Ici.
11: Ici.
12: Ici.
2: Ici.
8: Ici.
2: Ici.
8: Ici.
2: Kamerjobo.
12: Ovde.
2: Ici.
4: Tuka.
12: Ici.
1: Ici.
2: Ici.
1: Ici.
8: Qui.
2: Ici.
8: Ici.
1: Ici.
12: Ici. Oui.
11: Ici.
1: Ici. Aich.
11: Ici.
2: Ici.
9: Ici.
12: Ici, non, dans.
2: Ici.
9: Ici.
12: Ici.
2: Ici.
8: Ici.
12: Ici.
11: Ici.
2: Ici.
9: Ici.
12: Ici.
9: Ici.
2: Ici.
9: Ici.
1: Ici.
11: Hada.
1: Ici.
2: À qui?
8: Ici.
2: Ici.
1: Ici.
2: Ici.
11: Ici.
12: Here.
2: Here.
1: Ici.
2: Ici.
12: Ici.
11: Ici.
12: Ici.
1: Ici. Ici. Quoi? Ici.
12: Fi.
11: Fi.
9: Ici.
8: Que tout.
12: Ici.
2: Ici.
8: Ici.
2: Ici.
11: Ici.
1: Ici.
2: Ici.
8: Ici. Quoi?
2: Ici.
12: Ici.
11: Ici.
12: Ici.
2: Ici.
8: Ici.
12: À qui?
1: À qui?
11: À qui?
12: À qui?
1: À qui?
2: À qui?
8: À qui?
2: Qui?
8: Here.
12: À qui?
1: À qui?
2: À qui?
12: À qui?
2: Qui?
8: Qui?
2: À qui?
12: À qui?
11: À qui?
2: À qui?
11: À qui?
12: Ici.
2: Here.
8: À qui?
2: À qui?
12: À qui?
11: À qui?
2: Ici.
11: À qui?
2: À qui?
11: À qui?
12: À qui?
2: À qui?
8: À qui?
2: À qui?
11: À qui?
1: À qui?
2: À qui?
1: À qui?
2: À qui?
1: À qui?
12: À qui?
11: À qui?
2: À qui?
11: À qui?
2: À qui?
8: À qui?
1: À qui?
2: À qui?
11: À qui?
2: À qui?
8: À qui?
11: À qui?
12: À qui?
2: À qui?
12: À qui?
2: À qui?
12: À qui?
2: À qui?
11: À qui?
8: À qui?
2: À qui?
12: À qui?
11: À qui?
12: À qui?
2: Ici.
11: Ici.
1: Ici.
2: Ici.
8: Ici.
12: Ici.
11: Ici.
2: À qui?
1: Ici.
2: Ici.
1: Ici.
12: Ici.
11: Ici.
2: Ici.
8: Ici.
2: Ici.
11: Ici.
2: Ici. Here.
12: Ici.
11: Ici.
2: Ici. À qui?
11: Quoi?
12: Ici.
1: Ici.
8: Ici.
11: Ici dedans.
12: Ici.
2: Ici.
8: Ici.
12: Ici.
2: Huna.
8: Ici.
2: Ali.
8: À qui?
2: Anna.
8: Veminto.
11: De là.
2: Ici.
1: Ici.
2: Ici.
9: Ici.
1: Ici.
9: Ici.
1: Anna.
2: Ici.
12: Ici.
11: Ici.
2: Ici.
8: Ici.
2: Ici.
8: Here.
2: Here.
8: Here.
4: Here.
12: À qui?
2: Ici.
8: Ici.
2: Ici.
8: Ici.
11: Ici.
8: Ici.
12: Qui?
11: Ici.
7: À do. À quoi?
1: Ovde.
2: Ici.
12: Ngaha.
2: Ici.
8: Ici.
2: Ici.
8: Ici.
11: Ici.
12: Ici.
7: Menyuruni meli.
11: Ici.
12: Ici.
2: Ici.
8: Ici.
1: Ici.
12: Ici.
11: Hena.
12: Ici.
1: Ici.
12: Ici.
8: Ici.
2: Neo.
1: Ici.
12: Her.
11: Her.
2: Her.
12: Lo.
1: Ici.
12: Qui.
11: Aki.
2: Ici.
8: Ici.
1: Ici.
8: Ici.
2: Ici.
12: Ici.
1: Ici.
2: Ici.
8: Ici.
2: Here.
12: C'est ici.
2: C'est ici.
12: Ici.
11: Ici.
2: Ici.
1: Huna.
7: Ici. Da Huna.
11: Ici.
12: Hena.
1: Hena.
7: Hena.
12: Huna.
2: Fi.
11: Hena.
12: Hena.
11: C'est Huna.
12: Hena.
2: Fi.
8: Ba.
1: Do.
11: Do.
1: E. Yang. Be. Fi. Ni.
12: Jang. Be. Do.
1: Da Huna.
12: Da Huna.
2: Ici.
8: Ici.
11: Hena. Hena.
12: Qui. Qui.
1: Ici.
8: Ici.
11: Huna.
12: Huna.
11: Huna.
2: Fi.
8: Etine.
2: Jang.
8: Da Banu.
2: Ewa.
8: Ici.
2: Aki.
12: Aki.
11: Hunu.
12: Hunu.
11: Ici.
1: Ici.
12: Ici.
11: Lana.
1: Ici.
2: Ngayi.
12: Ici.
8: Ici.
1: Ici.
11: Qui.
1: Hena.
11: Da Huna.
2: Da Huna.
9: Da Huna.
2: Ici.
11: Ici.
1: Ici. Eko.
12: Ici.
11: Ici.
8: Ici.
11: Huna.
2: Ici.
11: Ici.
1: Ici.
12: Here.
11: Qui.
12: Qui.
7: Huna.
2: Bah ici.
12: Ici.
11: À qui?
2: Ici.
1: Ici.
8: Hena.
11: Vers.
2: Ici.
12: Ici.
2: Ici. Ici.
1: Ici.
11: Hena.
12: Aïch.
2: Ici.
1: Lehna.
12: Hena ya.
2: Ici.
8: Ici.
2: Hena.
8: Huna.
12: Ici.
11: Teholan.
2: Teholan.
8: Ici.
2: Ici.
8: Ici.
1: Ici.
11: Qui.
2: Ici.

0: ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici，ici， 家
1: 这里
2: 这里
3: 这里
4: Yogi
5: Yogi
6: 这里
7: 这里
8: 这里
9: 这里
10: Yogi
11: Yogi
12: Yogi
13: Yogi
14: Yogi
15: 这里
16: 家
17: Yogi
18: Yogi
19: Yogi
8: Yogi
11: Yogi
4: 这里
3: 这里
7: 这里
2: 这里
15: 这里
3: 这里
9: 这里
11: 这里
10: 这里
9: 这里
10: 家
14: 阿呆
7: 阿呆
8: 迪士尼
9: Yogi
8: Yogi
9: 这里
3: 家
10: 这里
11: 迪家
17: 这里
10: 家
7: 这里
17: 家
8: 这里
3: 这里
4: 这里
5: 这里
11: 这里
7: 这里
5: 这里
7: 这里
10: 这里
3: 这里
10: 这里
9: 这里
3: 这里
19: 这里
10: 这里
9: 这里
10: 这里
9: 这里
7: 这里
17: 这里
11: 这里
9: 这里这
3: 里这里
10: 这里
9: 这里
3: 这里
10: 这里
9: 这里
11: 这里
17: 这里
11: 这里
3: 这里
10: 这里
7: 这里
17: 这里这里
7: 这里
9: 这里
11: 这里
10: 这里
8: 这里
10: 这里
9: 这里
10: 这里
17: 这里
11: 这里
3: 这里
17: 这里
8: 这里
7: 这里
3: 这里
17: 这里
3: 这里
15: 这里这里
10: 这里
3: 这里
7: 这里
14: 这里
3: 这里
10: 这里
9: 这里
17: 这里
10: 鸦片
9: 这里
3: 这里
10: 这里
7: 家
11: 伊西乌拉
17: here
3: 家
11: 卡
10: 龟
9: 龟
10: here
15: Aki,
7: Aki,
8: here,
3: here,
17: qui,
3: qui,
7: qui,
3: qui,
7: qui,
11: qui,
10: qui,
9: qui,
7: aich,
3: aich,
10: hon,
17: hon,
11: qui,
17: qui,
11: qui,
17: qui,
7: qui,
10: qui,
3: qui,
10: aki,
3: aki,
10: qui,
9: qui,
10: qui,
9: qui,
10: qui,
9: qui,
10: qui,
17: brus,
10: qui,
9: qui,
17: here,
11: here,
17: here,
11: here,
9: qui,
10: qui,
17: here,
10: here,
11: inoi,
9: inoi,
17: here,
11: here,
17: qui,
11: qui,
10: qui,
9: qui,
10: qui,
9: qui,
17: qui,
10: qui,
9: qui,
17: qui,
7: qui,
10: qui,
9: qui,
10: qui,
9: here,
10: here,
3: here,
11: qui,
7: aki,
11: aki,
7: aki,
10: aki,
17: qui,
7: qui,
9: qui,
10: qui,
17: qui,
11: qui,
17: aka,
9: aka,
17: qui,
11: qui,
9: qui,
17: qui,
11: qui,
17: qui,
11: qui,
7: qui,
17: qui,
10: qui,
9: qui,
10: qui,
9: qui,
10: qui,
3: qui,
9: qui,
10: qui,
9: qui,
17: qui,
11: qui,
8: qua,
11: qua,
17: qui,
8: qui,
7: qui,
9: qui,
10: qui,
9: qui,
10: qui,
17: qui,
11: qui,
9: qui,
10: qui,
9: qui,
10: qui,
17: qui,
11: qui,
9: qui,
10: qui,
9: qui,
11: qui,
17: qui,
7: qui,
11: qui,
17: qui,
11: qui,
17: qui,
9: qui,
10: qui,
9: qui,
10: qui,
9: qui,
10: qui,
9: qui,
10: qui,
9: qui,
10: qui,
11: qui,
9: qui,
7: qui,
9: qui,
10: qui,
17: qui,
9: qui,
10: qui,
9: qui,
10: qui,
9: qui,
10: qui,
9: qui,
17: qui,
9: qui,
10: qui,
9: qui,
17: qui,
11: qui,
9: qui,
10: qui,
9: qui,
17: qui,
11: qui,
7: qui,
9: qui, qui,
10: qui,
7: qui,
9: qui,
10: qui,
9: qui,
10: qui,
9: qui,
10: qui,
9: qui,
10: qui,
9: qui,
17: qui,
10: qui,
9: qui,
10: qui,
9: qui,
10: qui,
9: qui,
10: qui,
9: qui,
10: qui,
9: qui,
17: qui, qui,
15: qui, qui, qui,
17: qui,
15: qui, qui,
7: qui,
9: qui,
11: qui,
17: qui,
10: qui,
9: qui,
10: qui,
9: qui,
10: qui,
9: qui,
10: qui,
9: qui,
17: qui,
9: qui,
10: qui,
9: qui,
10: qui,
9: qui,
10: qui,
9: qui,
17: qui,
11: qui,
9: qui,
17: qui,
11: qui,
9: qui,
10: qui,
17: qui,
11: qui,
9: qui,
10: qui,
9: qui,
10: qui,
9: qui,
17: qui,
11: qui,
17: qui,
9: qui,
10: qui,
9: qui,
10: qui,
17: qui,
11: qui,
17: qui,
10: qui,
9: qui,
10: qui,
9: qui,
10: qui,
9: qui,
10: qui,
9: qui,
10: qui,
9: qui,
10: qui,
9: qui,
10: qui,
9: qui,
10: qui,
9: qui,
10: qui,
9: qui,
10: qui,
9: qui,
10: qui,
9: qui,
10: qui,
17: qui,
11: qui,
17: qui,
11: qui,
9: qui,
10: qui,
9: qui,
11: qui,
17: qui, qui,
7: qui,
11: qui,
7: qui, qui,
9: qui,
10: qui,
9: qui,
10: qui,
9: qui,
10: qui,
9: qui,
10: qui,
9: qui,
10: qui,
9: qui,
10: qui,
9: qui,
10: qui,
9: qui,
10: qui,
9: qui,
10: qui,
9: qui,
10: qui,
9: qui,
10: qui,
17: qui,
11: qui,
9: qui,
10: qui,
9: qui,
10: qui,
9: qui,
10: qui,
9: qui,
10: qui,
9: qui,
10: qui,
9: qui,
10: qui,
9: qui,
10: qui,
9: qui,
10: qui,
9: qui,
10: qui,
9: qui,
10: qui,
9: qui,
10: qui,
9: qui,
10: qui,
9: qui,
10: qui,
9: qui,
10: qui,
9: qui,
10: qui,
9: qui,
10: qui,
9: qui,
10: qui,
9: qui,
10: qui,
9: qui,
10: qui,
0: ici,
1: ici,
2: ici,
6: ici,
8: ici,
12: ici,
13: ici,
15: ici,
16: ici,
17: ici,
18: ici,
19: ici,
20: ici,
21: ici,
22: ici,
23: ici,
24: ici,
25: ici,
26: ici,
27: ici,
28: ici,
29: ici,
30: ici,
31: ici,
32: ici,
33: ici,
34: ici,
35: ici,
36: ici,
37: ici,
38: ici,
39: ici,
40: ici,
41: ici,
42: ici,
43: ici,
44: ici,
45: ici,
46: ici,
47: ici,
48: ici,
49: ici,
50: ici,
51: ici,
52: ici,
53: ici,
54: ici,
55: Aman Bézan,
56: ici,
57: ici,
58: ici,
59: ici,
60: ici,
61: ici,
62: ici,
63: ici,
64: ici,
65: ici.
66: Ici.
67: Ici.

0: Ici.
1: Ici.
2: Ici.
3: Ici.
2: Ici.
4: Ici.
2: Ici.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.